tseo di etsang ha una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha una chelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinogonogo ha se yo mo tsitsa